0: do. Grazie, grazie.
1: Tony Hadley. Tony, fantastico, fantastico.
0: Thank you,
1: fantastico. Tony farà questo tour bellissimo in the summer in Italy, eh?
0: Yeah, in the summer, we're in Rome, Verona with the orchestra, the fabulous TH band, and then touring around June, July and August. So
1: farai un grande tour in Italia perché ami molto, io la
0: love it.
1: I know. Un altro capolavoro, e prima di salutarci non può non farlo, è Through the Barricades, 1986.
0: Grazie, grazie.